Buongiorno Budapest, buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da parte di Mauro. Ore 7 e 13 minuti primi, siete all'ascolto di Tilos Radio, ottando l'italiano, la musica italiana e lingua italiana. Avete ascoltato questo bellissimo jingle che abbiamo fatto solo per voi, ne ascolterete ancora altri. Beh, siamo in attesa di ospiti, quindi io ho deciso di cominciare la trasmissione di oggi in attesa degli ospiti, se verranno poi ne parleremo. Bene, giovedì 15 ottobre 2026, oramai l'autunno è entrato prepotentemente, quindi prima di uscire copritevi perché fa freddo, la temperatura si aggira sui 9 gradi centigradi. Bene, come sempre ascolterete tanta buona musica italiana, parleremo quando ci saranno gli ospiti, parleremo di tanti argomenti e io direi nel frattempo di cominciare subito facendovi ascoltare la prima selezione musicale. Si parla, ecco, sì, sono arrivati gli ospiti. Comunque partiamo subito con la prima selezione musicale. Stiamo parlando di Alice, la canzone è Messaggio.

0: Abbiamo cominciato proprio col piede giusto con una grande, grandissima cantante. Allora, prima di presentare gli ospiti, c'è qualcuno? Pronto? Pronto?
1: Come stai? Mi senti?
0: Sì, sì, ti sento. Ti sto facendo parlare dal telefonino.
1: Perfetto, sì, vai, vai in diretta. Se ti devi sedere, tranquilli. Non sono né zona di guerra né sottoterra, sto sul tram. Sto recando alla radio, quindi farò, vuol dire, arriverà la disperata.
0: Guarda, ci manchi tantissimo, non puoi immaginare quanto tu ci manchi. Sì,
1: guarda,
0: sì, sì.
1: Guarda, mi sto, come si dice, scapicollando. Arrivo.
0: Ok.
1: Ci risentiamo a breve.
0: Ok, a dopo. Ciao, ciao. Sì, allora era Antonio che ci comunicava il suo ritardo, ma va bene così. Allora, vi ho parlato di due ospiti, parleremo di Comites, ma prima di cominciare, prima di parlare, voglio presentarvi Luciano Bellan e Cecilia Bassan, marito e moglie. Solo un momento che devo decidere i colori del vostro microfono. Allora, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti quanti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Non vedo il tuo colore del microfono. Allora, rosso, verde, dovrebbe essere
2: giallo, blu.
0: Prova a parlare.
3: Buongiorno.
0: Ah, ecco, buongiorno. Allora, prima di parlare del nostro argomento, Luciano, tu vivi a Budapest, voi vivete a Budapest?
2: Sì, viviamo a Budapest, dalla Cecilia già dal 2018, perché nostra figlia ha studiato la Semmelweis University qui, e quindi mia moglie si è trasferita con lei e ha iniziato a vivere. Io lavoravo in Serbia e facevo il commuter settimanale per trovare la famiglia e unirci insieme.
0: Non è molto lontano, diciamo.
2: Sono 350 chilometri fattibili in macchina, perché i mezzi all'epoca no.
0: Sì. Possiamo dire di che cosa vi occupavate o di che cosa vi occupate?
3: Sì, praticamente io prima lavoravo in un gruppo bancario e quando sono andata in pensione sono venuta qui da mia figlia.
0: Ho capito, Luciano?
2: Anch'io ho lavorato per un gruppo internazionale bancario, tuttavia io e mia moglie ci siamo conosciuti sui banchi dell'università.
0: Quindi una storia, diciamo, nata. Allora, voi siete veneti di dove?
3: Noi siamo di Treviso.
0: Bellissima, bellissima cittadina.
2: Da noi c'è un po' di campanilismo, destra e sinistra Piave, se qualcuno conosce. Io sono nato a Vittorio Veneto, poi mi sono trasferito a Treviso quando ho conosciuto Cecilia.
0: Ho capito, benissimo. Allora, come dicevamo, come vi avevo introdotto, siamo nella fase calda del Comites. Io direi di far ascoltare la prossima canzone e poi facciamo una piccola intervista, fare un piccolo intervento. È un servizio che noi diamo ai cittadini italiani che vivono qui a Budapest, è un servizio molto utile. E allora, prima di tutto voglio ringraziarvi e soprattutto voglio ringraziare te per l'impegno totale che hai dato per questo scopo.
2: Grazie,
0: insomma,
2: grazie.
0: So che hai lavorato molto e oramai sono mesi che stai lavorando attorno a questo progetto e i risultati, oramai possiamo dire che i risultati si vedono, si può dire?
2: Sì, si può dire, perché ieri è stato pubblicato nel sito dell'ambasciata la lista che parteciperà alle prossime elezioni del Comites.
0: Parleremo più dettagliatamente. Sì. Prossima canzone in attesa di Antonio Paik, che dovrebbe essere sul tram, Alex Britti, Solo una volta.
4: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

0: Bene, abbiamo ascoltato dalla voce di Alex Britti solo una volta un successo degli anni 2000 circa. Allora, ritorniamo al nostro argomento di oggi, perché è un argomento importante quello di cui parleremo. Allora, sì, dicevi Luciano che la lista è stata presentata. Ecco, spiegaci prima di tutto qual è la funzione del Comites. Già l'altra volta l'avevi spiegata, ma
1: La ripeto, ma fa piacere, perché sì, è un messaggio che verrà veicolato a tutti e tutti devono poi replicarlo agli altri. Il Comites è un organismo previsto dal Ministero che opera nelle varie, nei vari paesi dove si trova l'ambasciata italiana, e ha lo scopo di essere, lo traduco, un cuscinetto tra la comunità e le istituzioni. Quindi dovrebbe raccogliere tutte le istanze generali e poi fare una sintesi e trasmetterlo all'ambasciata al fine di risolvere processi che potrebbero essere migliorati. Il secondo aspetto riguarda l'italianità. L'italianità deve essere declinata in vari modi. Supportare l'italianità, come potrebbe essere con dei corsi di italiano, con delle manifestazioni che facciano conoscere l'italianità nel paese. Quindi potrebbe essere anche visto come un'iniziativa itinerante, che una volta si potrebbe trovare a Debrez, Győr e Pece, al fine di far conoscere meglio l'italianità o sviluppare le già realtà presenti all'interno del contesto ungherese.
0: Bene, poi con il procedere del programma ti farò ancora altre domande.
1: Sempre a disposizione.
0: Intanto andiamo avanti con un altro artista, parliamo di Enrico Ruggeri. Poi, se avete delle richieste particolari, le esaudiremo. Con un altro artista molto molto importante nella scena musicale italiana, stiamo parlando di Enrico Ruggeri, ex Decibel, che si presentò negli anni 80 con questo gruppo definito punk, ma che di punk aveva ben poco, con il brano Contessa. Forse vi ricordate la canzone Contessa dei Decibel. Parliamo del 1980, poi ha intrapreso una carriera da solista con tanti successi, vincendo anche due edizioni del Festival di Sanremo. Lo ascoltiamo in una canzone che lui in un'intervista ha affermato di aver dedicato a suo padre. La canzone in questione è Polvere, Enrico Ruggeri.

0: Bene, sì, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone di Enrico Ruggeri, Polvere, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Allora, Luciano, come dicevamo prima, tu sei rappresentante e anche candidato insieme a Cecilia della lista, adesso lo possiamo dire, no? Il nome della lista.
1: Sì, sì, sì, è ufficiale, approvata dal Comitato Elettorale Circoscrizionale, come ho detto, e pubblicata anche nel sito dell'ambasciata.
0: Quindi avete ufficialmente presentato la lista insieme in Ungheria. Quante persone hanno sottoscritto la candidatura e hai già detto più o meno cosa significa questo per la comunità?
1: Allora, ribadisco che 130 persone sono venute in ambasciata singolarmente o accompagnate per sottoscrivere la nostra lista. Vorrei ringraziarle pubblicamente qui in radio perché meritano un applauso e quindi bravi a tutti e hanno creduto in queste 16 persone che si sono candidate. Questo rappresenta...
0: La lista delle... Scusa se ti interrompo. Dei candidati, dove si può vedere?
1: È sul sito dell'ambasciata, cioè, si entra nella parte comites e nell'ultimo link... Viene evidenziato la lista presente per le elezioni, proprio è tutto ufficiale, scritto nel sito dell'ambasciata.
0: Quindi il minimo, diciamo, era 100 firme.
1: 100 firme, questo è fissato dalla legge per comunità come la nostra, più grande la comunità, più questo numero di firme incrementa, sale.
0: E poi chiaramente spiegheremo come votare, come, insomma, quali sono i requisiti necessari per votare. Quello che voglio, una mia domanda, anche chi ha appoggiato le altre liste può votare per...
1: Il voto è personale segreto, come normali elezioni, quindi non è obbligatorio, non è univoco che se hai sottoscritto una lista devi votare quella. In questo momento c'è solo una lista, quindi uno decide cosa fare.
0: Poi magari se vorrete potete fare anche i nomi di chi ha partecipato attivamente a questa, possiamo chiamarla campagna, così.
1: Beh, direi che ci sono i 16 candidati che hanno partecipato attivamente, sensibilizzando tutte le persone che conoscono e quindi che hanno creduto in loro, e sono una lista pubblica, quindi non vale la pena elencarne 16 perché non è assolutamente...
0: Sarà presente anche sul giornale di Budapest?
1: Presumo di sì, ha già iniziato a pubblicare i prossimi passi il giornale di Budapest per raggiungere il 4 dicembre che sono il momento topico della chiusura delle elezioni, quindi sicuramente c'è compartecipazione da parte di tutti in questa iniziativa che secondo me inizia ad essere sentita e anche trasferito il messaggio a molte più persone rispetto alla prima puntata che è stata fatta, che era anche, dobbiamo dire, la prima volta in Ungheria che veniva proposta 5 anni fa, quindi anche non conosciuta da molte persone.
0: La prossima domandina è: per quanto riguarda proprio la votazione, c'è bisogno di un numero minimo o, diciamo, basta teoricamente un voto?
1: No, diciamo non basta proprio un voto, perché il comites, affinché esista, deve avere almeno inizialmente 12 candidati. Quindi di questi 16, 12 devono essere eletti e quindi ci deve essere il voto da parte di tutte le persone affinché tutti i candidati ricevano almeno un voto. Da questo punto di vista tecnico, mettiamola così, perché è giusto che ci sia rappresentatività e non aspetti di tipo diverso.
0: Allora, quindi votate, come si dice. Tu avevi una richiesta, no? Siamo giunti proprio...
1: siamo giunti quasi al momento. Mi ricordo quando ero giovane, una bella canzone di Lucio Battisti, 7:40. Visto che l'orario è vicino, te la posso richiedere cortesemente?
0: Sì. Allora, alle 7:40 di giovedì 15 ottobre, 7:40 di Lucio Battisti.

0: Beh, un classicone questo di Lucio Battisti.
1: Ringrazio molto il giochi Mauro per avermi accontentato in questa richiesta, grazie mille.
0: Vabbè, Lucio Battisti qui ha sempre spazio per

0: in quanto in pensione, mi interessa poter partecipare, conoscere persone ed essere d'aiuto a chi vive qua, perché so, conosco che essendo in un paese che non è esattamente il proprio, ci sono diverse difficoltà che delle persone, anche pratiche che le persone devono affrontare, e una delle funzioni del Comites è proprio questo, quello di dare una mano ai connazionali quando hanno bisogno anche di cose molto semplici da fare.
1: Non dimentichiamo particolare, non trascurabile, è che tutto questo lavoro è fatto completamente gratis,
0: Sì,
1: quindi
0: certamente.
1: non c'è nessun tipo di,
0: Nessun tipo.
1: come dire, di
2: Compenso.
1: compenso
0: No,
1: monetario, diciamo
0: assolutamente.
1: così, e quindi è ancora
0: Anche
1: più lodevole appunto
0: il
1: questo.
0: Comites riceve un piccolo finanziamento dal ministero che però deve assolutamente utilizzare non per pagare queste persone, ma per le attività effettivamente di aiuto. Ci sono delle regole molto strette su quali tipi di costi possono essere imputati a questo piccolo finanziamento dello Stato.
1: Quindi sì, è tutto poi chiaramente rendicontato, come si dice,
0: Tutto
1: questa
0: perfettamente
1: bruttissima parola.
0: rendicontato,
1: Corretto.
0: documentato e controllato dall'ambasciata prima di arrivare al ministero.
1: Quindi appunto dicevamo che non è un particolare trascurabile, perché poi magari qualcuno crede che dietro a tutto questo lavoro ci sia
0: No, c'è
1: una.
0: certezza di quello che viene fatto e pubblicità della cosa.
1: Sì.
0: Cioè, per normativa, per legge, tutte queste spese, ma non solo, anche le assemblee che verranno tenute, devono essere pubbliche e soprattutto deve essere comunicato in anticipo in modo tale che le persone possano parteciparvi.
1: Bene, poi sì, continueremo a spiegare l'utilità e come dire, questo servizio che è a disposizione chiaramente di tutti i cittadini italiani. Come diceva appunto Cecilia, dal problema più piccolo, quindi ogni italiano si potrà rivolgere, se ha qualche problema, si potrà rivolgere e cercherà appunto di aiutare queste persone.
0: Individuare
1: Quindi,
0: la soluzione migliore.
1: allora, siccome siamo in tema un po' di nostalgia canaglia, andiamo ancora indietro nel tempo con un altro gruppo che era tra l'altro molto legato a Lucio Battisti. Stiamo parlando dei Camaleonti, una canzone bellissima, molto bella, portata al successo anche da Ornella Vanoni. E allora, Antonio non c'è, con Antonio ci divertiamo un po' a fare i necrologi. Non è proprio alle 7, alle 8 di mattina, non è proprio un argomento felice, però insomma qualche giorno fa, l'altro ieri, ci ha lasciato il grande Giorgio Bracardi. Chi ha qualche Patroclo, perché non sei venuto? So, chi ha qualche annetto in più come me, come te, sicuramente si è dilettato nel suo modo molto particolare di fare
2: Vero,
1: comicità.
2: vero,
1: È stato un
2: vero.
1: grande, tra l'altro, insieme a Renzo
2: Arbore.
1: Arbore, Mario Marenco, eccetera, eccetera, insomma. In galera,
2: Ah.
1: insomma, ci siamo divertiti quando eravamo bambini, quando eravamo ragazzini, con Giorgio Bracardi. Beh, ci ha lasciato anche lui. Allora, i Camaleonti, parlavamo dei Camaleonti, la canzone che ascoltiamo è L'Eternità.

0: Beh, anche questo è un classico della musica italiana, questa l'eternità di propostaci dai Camaleonti. Buongiorno.
1: Buongiorno, mi sentite?
0: Sì, forse sentite. È chiaro.
1: Ah, ok, sì, sono finalmente arrivato, è stata una mattinata particolare. Tra l'altro, posso raccontare una cosa? Un piccolo aneddoto che magari facciamo anche un po' di servizio pubblico. Dunque, questa mattina sono andato in un centro medico per fare delle analisi, che poi ci sono sempre soliti simpatici che mi dicono che oltre all'analisi dovrei anche andare in analisi, vabbè, ma questo è un altro discorso. Quindi comunque quello che volevo dirvi è che non ho fatto l'analisi perché mi sono dimenticato l'impegnativa. Allora, come funziona? Se fate dell'analisi qui in Ungheria, questo messaggio ovviamente destinato agli italiani che vivono qui in Ungheria, se il giorno dell'analisi vi dimenticate il foglio dell'impegnativa, non vi preoccupate perché questo vale 90 giorni, quindi dovete soltanto chiamare e chiedere un appuntamento, che è quello che farò.
0: A posto, guarda, notizia okay. Proprio
1: vabbè, serve, no, perché magari un'analisi, qualcosa. Tu ti sei fatto l'analisi ultimamente?
0: Fatti le analisi tue.
1: Ah, capito. Ecco qua. Auguri.
0: Okay. Sì, allora... sei arrivato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Tutto bene?
0: Sì, Luciano, tutto bene.
1: Sorpresa, ben rivisto.
2: Grazie.
1: Sì, stavo... Anche la signora, ben rivista.
0: Stavamo appunto parlando della funzione del comites. Allora, la prossima domanda che ti porrei, solo un momento, che... no. Vabbè, allora parla tu, Anton. Ecco, tu sei il...
1: Ma detto che devo stare zitto, scusate. Dunque allora, parla.
0: Se il riempi...
1: Cominciamo a offendere, sono appena arrivata, dai. Allora, quindi, sì?
0: Sì, allora, quali sono le scadenze, i passaggi fondamentali da seguire per poter esprimere il proprio voto?
1: Esatto, quello che...
2: Grazie Paolo, perché riesco ad avere una domanda sensata in questo momento. Scusa, è una battuta, sai, Mauro. Allora, il prossimo appuntamento è il 4 novembre. Cosa succede? Generalmente per le elezioni arrivano a casa le schede elettorali. In realtà per il comites funziona dal punto di vista tecnico l'opzione inversa. Uno deve dichiarare voglio partecipare alle votazioni. Quindi come si può fare? Entro il 4 novembre devono mandare in ambasciata un documento, che adesso vi dirò anche i modi che dovranno fare, e in quale c'è la propria dichiarazione di volontà di partecipare alle elezioni. Si può fare via online tramite il portale Fastit, che è una cosa molto semplice, cui suggerisco a molte persone di operare in tal senso. Per coloro che invece vogliono utilizzare dei metodi addizionali, devono solo completare un form che si può scaricare dal sito dell'ambasciata, oppure se qualcuno ha bisogno può collegarsi al nostro sito, al nostro pagina Facebook, e saremo noi ad inviarlo con un messaggio personale, in cui si devono compilare alcuni dati importanti. La cosa principale è l'indirizzo di residenza. Questo indirizzo di residenza è quello che deve che appare in Fastit, oppure se c'è qualche dubbio si può chiedere al team sempre nostro di Insieme Ungheria, che può contattare il consolato per scoprire o offrire oppure identificare l'indirizzo completo, quello che loro hanno nei propri archivi. Questa è la cosa molto importante. Il documento è molto semplice, bisogna scrivere all'ambasciata, consolato Italia in Ungheria, il sottoscritto, lo stato di nascita, il numero di telefono, che è obbligatorio, e poi di essere iscritto nel collegio del Comitato Italiani di Ungheria nella circoscrizione consolare di Budapest, e chiede che il plico elettorale venga recapitato all'indirizzo di residenza. E nella nota dice: indicando un indirizzo di residenza diverso da quello registrato nel schedario ARE, si dovrà provvedere alla variazione della grafica, preferibilmente tramite il portale Fastit. Se ho un indirizzo diverso, quello che prendono è quello inserito nell'anagrafica del consolare. Quindi se c'è qualche dubbio, uno si è trasferito recentemente o d'altro, può contattare il team, noi abbiamo il rapporto diretto con l'ambasciata e questo ci possono aiutare a scoprire l'indirizzo a cui possono arrivare queste schede per poi votare. La deadline o la scadenza è il 4 novembre, dopo è una scadenza tassativa, non si può più richiedere di partecipare alle votazioni. Seconda
0: passaggio
2: molto importante, che entro il 14 novembre arriveranno le schede elettorali. Se queste non dovessero arrivare, esatto, per qualche ragione, Dal 20 novembre si può recarsi in ambasciata, perché il postino può perdere, ci sono tante possibilità, e richiedere un duplicato. Questo duplicato si può, con questo duplicato si può votare e non ci sono problemi.
1: Chiaramente quando si va in ambasciata bisogna fornire determinati documenti, quindi carta d'identità, passaporto.
2: Sì, sicuramente sì. Devono identificare la persona, okay, mettere nel vanno a controllare nel registro elettorale che loro hanno, che se questa persona è realmente iscritta, controllano l'indirizzo, e se l'indirizzo è differente ha ragione l'ambasciata, se l'indirizzo è quello corretto e non è arrivato non ci sono problemi.
1: Ricordiamo gli orari? Quando...
2: E gli orari sono quelli iscritti nel sito, vanno dalle 9 alle 12, vado a memoria perché in questo caso non sono, dalle 9 alle 12 del lunedì, martedì e giovedì e venerdì. Se non...
1: Perfetto, quindi verificate.
2: 10-12 adesso non mi ricordo più, 9-12 o 10-12, adesso guardiamo su internet, vediamo l'orario ben preciso.
1: Quindi a tutti gli elettori che ci stanno ascoltando, verificate, non aspettate l'ultimo momento.
2: Per fare questo. E l'ultimo aspetto, perché il certificato elettorale deve arrivare in ambasciata entro tassativamente il 4 dicembre, si consiglia vivamente di spedirlo entro il 24-25, perché ci sono dei tempi tecnici di consegna della posta. Questo, quindi ripeto, 4 novembre per dire voglio votare, entro il 14 novembre arriva il plico elettorale, non dovesse arrivare il plico elettorale, dal 20 novembre si può andare in ambasciata a richiedere il duplicato, e il voto deve arrivare tassativamente entro il 4 dicembre.
0: Perfetto. Bene.
2: Quindi sì. 4. Il plico è una busta preaffrancata, quindi nessuno deve metterci un bollo, nulla. Si imbusta e si invia in ambasciata con la prima busta interna con la votazione, la seconda è quella indirizzata all'ambasciata. Tutto quanto, quindi.
1: Ma posso fare una domanda? Questo è lo stesso metodo che è stato utilizzato per le ultime elezioni?
2: Del comites?
1: Sì.
2: Questo sono. E comunque anche altre elezioni funzionano allo stesso modo, per il referendum funziona allo stesso modo.
1: Quindi è un
2: modo.
1: Metodo rodato che funziona, quindi non ci dovrebbe essere imprevisti. Sì.
2: Assolutamente.
1: Okay,
2: no.
1: Perfetto.
2: Assolutamente, grazie per la domanda, Paolo.
3: La Our Fashion Record e la Freak Comics vi invitano all'ascolto di Tandoori Italiano. La musica italiana

0: due sostenitori.
1: Erano i Boom Da Bash, sì, con Per un milione, successo di qualche estate fa.
0: Però prima avevamo ascoltato una canzone di Litfiba, Senza Pelo Pelù, quando c'era Capo Cavallo, sì, La Stanza dell'Oro.
1: La,
0: sì,
1: Stanza dell'Oro. Capo
0: Cavallo. Che poi tra l'altro venne anche, si può dire, simpaticamente sfottuto da Litfiba, da, cioè, no, no, no, da Litfiba, da Elio e le Storie Tese, non so se ricordi la canzone Litfiba Tornate Assieme.
1: Qualche sì. Sì, sì, sì, sì. Allora adesso esaudiamo la richiesta di Cecilia, ecco, la vuoi come dire introdurre. Allora stiamo parlando di un gruppo storico, anche questo un gruppo storico,
2: sì,
0: sistema sì, sì, appunto stavo facendo cenno,
1: ecco, ah, scusa, ecco. Un gruppo storico della musica italiana, stiamo parlando appunto dei New Trolls.
0: Ah beh, sì.
1: Una canzone che, a cui sono legato anch'io particolarmente, è una canzone, come dire, disastro. Sì,
2: sì, non proprio positiva.
1: Sì, è un po' sulla falsariga di Space Oddity di David Bowie. Okay. Parla di una miniera.
2: Sì, di una miniera e della... di cosa è successo a seguito in questa miniera. È una canzone che a me piace ascoltare mentre corro quando faccio attività fisica.
1: Sì, e... forse era legata anche al disastro che è successo, sì, in Belgio,
2: a
1: alle Marcinelle,
2: esatto,
1: dove morirono tanti minatori italiani.
0: Sì, esatto. Si posso aggiungere, molti di questi venivano dal mio paese, Manopello, in provincia di Pescara.
1: Manopello,
0: sì, esatto. E, vuol dire, non c'era, vuol dire, era anche presente, purtroppo, dire, non era presente, vuol dire, nel momento della catastrofe, però mio nonno in quel momento lavorava appunto nella miniera dove avvenne l'incidente, e soltanto perché c'era mio zio, che all'epoca era molto piccolo, che era malato, lui scambiò il suo turno con un malcapitato. Quindi, insomma,
1: ecco, vedi quando si dice il destino.
0: Sì.
1: Allora ascoltiamoci questa bellissima canzone che ha scelto Cecilia, Una miniera, loro sono i New Trolls.

0: Beh, una canzone veramente sì, bellissima, veramente molto bella questa dei New Trolls. Era una miniera, anno di grazia credo 1970, forse giù di lì. Molto bene, allora sì, la prossima notizia, la prossima informazione, Luciano.
1: Eccomi qui, sì.
0: Sì.
1: Bene, volevo innanzitutto parlare dei 16 candidati, due secondi, che mi sembra opportuno. Rappresentano secondo me lo spaccato della comunità italiana in Ungheria. Quindi vediamo che ci sono pensionati, imprenditori, rappresentanti della comunità cattolica italiana, dipendenti di piccole e grandi aziende. Per cui veramente abbiamo dal punto di vista sociologico rappresentato qual è la comunità italiana in Ungheria, e per questo tutte le persone che hanno sottoscritto la lista si sono sentite rappresentate da questi 16 candidati, perché per un verso o per l'altro si rivedono in queste persone.
2: Abbiamo capito, sì.
0: Bene, penso che abbiamo illustrato
2: in maniera esaustiva,
0: in maniera esaustiva.
2: Adesso
0: si è mangiato il vocabolario stamattina.
2: Ogni tanto qualche parola è complicata, me la scrivo pure io.
0: Allora, adesso questo è il momento mio, che come dire, ogni puntata dedico a mia moglie Anna, è l'angolo romantico. E la canzone che ho scelto questa volta per lei è una canzone di Giorgia, una canzone bellissima, era già partita. Allora, Giorgia, la canzone che vi propongo, Scelgo ancora te, è la canzone che io dedico a mia moglie Anna, augurandole una buona giornata.

0: Abbiamo ascoltato dalla voce fantastica di Giorgia "Scelgo ancora te", la canzone che io ho dedicato a mia moglie Anna, dicendole appunto che scelgo ancora e sempre
1: bellissimo
0: te.
1: Finale. Un po' di
0: abbracciami.
1: No,
0: meglio di no, a quest'ora.
1: Vabbè, più tardi, dai, con calma. Ok.
0: Ebbene, siamo giunti quasi al termine del nostro appuntamento. Abbiamo ancora qualche notiziola da dare. Antonio, la canzone che hai scelto tu?
1: Ah, sì, dunque, allora la canzone che ho scelto è una canzone a tema favolistico e che voglio dedicare a due persone. La voglio dedicare innanzitutto a mia figlia Patrizia, che ha compiuto gli anni, auguri, 17
2: auguri,
1: anni.
2: Auguri.
1: Bambina. Non so di dire, vabbè. Ok. E poi a una nostra amica che ci ascolta oramai da diverso tempo, dall'Italia, Rossella, quindi attenti al lupo, mi raccomando ragazzi, dedicata a Patrizia e a Rossella. Vai Mauro.

0: Come si diceva, attenti al lupo sempre.
1: E con grande Lucio Dalla.
0: Compianto.
1: Compianto grande Lucio Dalla, attenti al lupo, abbiamo concluso la puntata odierna di Tandori Italiano, la musica italiana e lingua italiana. Do l'ultima parola a Luciano.
2: Grazie Mauro, ricordo a tutti la scadenza del 4 novembre per fare la domanda di iscrizione all'elenco elettorale per le elezioni del Comitato. Aspetto importante. Nella seconda parte del programma, quindi a novembre, parleremo di come votare.
1: Benissimo. Allora, ore 8:26-27 minuti prima, i ragazzi di Nemzeti Felkelesh, il prossimo appuntamento, sono già arrivati. Quindi vi consiglio di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze.
0: Noi ci vediamo la settimana prossima.
1: Ci vediamo la settimana prossima. Speriamo.
0: Con un super ospite, ancora non diciamo chi è. Lo so chi è, però ancora un ufficiale, sì.
1: Sì, speriamo che la musica che vi abbiamo proposto sia stata di vostro gradimento.
0: A me sempre, sì, a me. A me piace sempre tutto
1: quello. Abbiamo fatto un po' di revival anni 70, ma va bene così. Sicuramente le canzoni sono state molto molto belle, molto apprezzate. Allora, noi vogliamo ringraziare Luciano Bellan e Cecilia Bassan da Treviso, in provincia di Treviso.
2: Treviso.
1: Bellissima cittadina, quindi vi consiglio di andarla a visitare. E quindi noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Esatto. Quindi una buona giornata, vi auguriamo una buona giornata.
2: Grazie.
1: Da parte di Mauro,
0: Pike e quindi
2: Cecilia e Luciano.
1: Grazie, ciao. Grazie, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Ragazzi,
2: ciao, buona giornata a tutti.
0: Wow.